vida. Ser un alleo, da carciaghi e confuggiani. Se si dai gesto, se filiso, toscar mucho. Da busca a trimara tua giu Ioanni. Che tu colombo e compurepsi, e na mucho. Da busca a trimara tua giu Ioanni. Che tu colombo e compurepsi.